Biri tano tano stachira bubiri sema shigubiri mitendera VIP ne VVIP ntadekoru mamiu tadekoru mamiu fune mipira jino kubakati nze intema makwasu mbalangira suna Julius ajampira kwa timi guangira nui.